lo che non finirà. Qualcosa resterà. Un cielo ci sarà che ci innamorerà, no, che non finirà.